0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Sono le 2:02.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
4: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
5: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
4: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
6: Sorriso.
7: Il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: Sono le 3:02.
4: Silvia Mezzanotte, Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
6: Sorriso!
0: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sono le 4 e 0 minuti.
1: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Sono le 5 e 2 minuti.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
4: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Che sorriso!
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
3: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
4: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua.

0: Cari amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
4: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.

0: giorno, un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio, lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
1: Sorriso!
2: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi, avete studiato.
5: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651. Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
6: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
7: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: caffè, orzo, ginseng.
1: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
2: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Sorriso.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.
7: Sono le 7:03.
8: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
9: One Express, anche entro le 12.
10: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Sorriso.
8: È il momento di Ma che bella domenica!

la voce di Franco Bastelli a dare il via, a dare il là, come si suol dire, a questa giornata, a questa domenica, domenica 10 di maggio, anno 2026, Giovanni Zanni in diretta con voi, come al solito per quanto riguarda la prima parte della domenica mattina, fino alle 9, per ascoltare la musica più bella del mondo, che vi invito anche a domandare utilizzando il numeretto magico di Radio Sorriso 345 48

Sabrina, salve Strain, cara la mia Sabrina, ti auguro buona giornata perché anche lei spesso volentieri ci ascolta, magari stamattina di domenica a quest'ora, no? È ancora un po' troppo presto per questa artista che senz'altro avrà fatto serata ieri. Va bene, siamo in diretta, rigorosa diretta su Radio Sorriso, io sono Giovanni Zani, adesso è il momento dell'oroscopo del giorno, vediamo un po' i primi tre segni dello zodiaco, segno dell'Ariete. Sarete così ricchi di energie, pieni di idee e di spirito di iniziativa che correrete al galoppo per tutto il giorno, saltando frenetici da un'attività all'altra, da un impegno a un lavoro, senza sosta e senza sentirvi affaticati più di tanto. Si prevede felicità anche per quanto riguarda l'amore. Il segno del Toro. La giornata sarà caratterizzata da un po' di ansia. Potrete attirare in ogni modo su di voi la simpatia e l'attenzione grazie alla generosità di Venere e alla vostra bontà d'animo. Essere più realisti e diffidenti vi aiuterà a sbagliare meno anche in amore. Vediamo i gemellini. Passerete dall'euforia al nervosismo in più di un'occasione. Non permettete che un problema incida negativamente sulle relazioni interpersonali o nella vostra vita di coppia. La cosa più importante è rasserenare lo spirito, poi il corpo vi seguirà. E come vi seguirà adesso il corpo in questo moderato assieme a Ruggero Scandiuzzi dal titolo I cieli dell'amore?

L'orchestra di Christian Patarini con Cosa ne sarà su Radio Sorriso. Oh, momento dell'oroscopo con Giovanni Zani la domenica mattina. Allora, siamo arrivati al segno del Cancro. Giove vi darà una carica incredibile, grazie alla quale riuscirete ad ampliare il vostro raggio d'azione e ad elaborare nel lavoro strategie sempre più competitive. L'armonia con il vostro compagno o compagna sarà perfetta. Vediamo il segno del Leone. Il successo di una vostra iniziativa vi autorizzerà a formulare progetti ambiziosi. Se il rapporto di coppia funziona, sarete molto vicini al paradiso. Se invece siete dei single, vi attende una serata straordinaria contrassegnata da un'audace avventura. E adesso tocca al segno della Vergine. I single saranno veramente affascinati da una persona di un segno d'aria. Per molti potrebbe essere l'inizio di una passione travolgente, possibili cambiamenti di professione per chi svolge un'attività in campo televisivo o nell'ambito della comunicazione. E anche qui ci fermiamo adesso, anche agli amici che appartengono agli ultimi tre segni dello zodiaco, la canzone in regalo, anzi due. Comunque la prima è

0: che bella questa versione! Valentina e Andrea Fiorentini con Occidentalis Karma. Ma che movimento su Radio Sorriso. Adesso ci mettiamo calmi, calmi, tranquilli, anche perché insomma abbiamo caffè caldo, vediamo di non scottarci. Andiamo, pausa!
1: State ascoltando Ma che bella domenica!
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
3: Let's go! Da Medioboard è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. Medioboard.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
9: Sorriso.
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
13: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
14: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
15: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
16: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.
17: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
18: Delex.it.
17: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
18: Prenota subito una prova.
17: Delex, il tuo partner al lavoro.
19: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
9: Sorriso.
20: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Il brano del mese, edizione Galletti Boston, che ringraziamo e salutiamo. Adesso a Radio Sorriso è il momento di andare avanti con quello che è l'appuntamento oroscopo del giorno. Siamo arrivati al segno della bilancia. Bilancini, se mai avete pensato di cambiare qualcosa nella vostra vita, in questa domenica i numerosi pianeti favorevoli al vostro segno vi aiuteranno a farlo. Chiudete le situazioni in sospeso e assecondate i desideri del partner e dei vostri familiari. Vediamo il segno dello Scorpione. Contate sui favori di Mercurio per vivere alla grande questa domenica. Con Venere nel segno, nessuno vi vieterà di vivere con intensità la relazione, la vostra relazione. Ok, dopo il segno del tocca al segno del Sagittario. Oggi avrete una gran voglia di fuggire agli obblighi quotidiani, anche a costo di mandare all'aria qualche opportunità. Vi si avvicinerà una persona

La voce è quella di Monica, orchestra Rodigini, inconfondibili, questa è una bella canzone dal titolo Non c'è due senza te, Monica, complimenti, bella canzone. È il momento di completare naturalmente l'appuntamento oroscopo con quelli che sono gli ultimi tre segni dello zodiaco. Tocca al Capricorno, una persona dell'altro sesso, attraente e convincente, si presenterà a voi esponendovi i suoi piani, ma dovrete prendere le distanze per non farvi raggirare. La domenica, con le sue astralità, vi invita alla chiarezza e alla trasparenza. Vediamo il segno dell'Acquario. La vostra ottima forma sarà in grado di sostenere il duro ritmo del lavoro e di affrontare nuove sfide, suscitando l'ammirazione di chi vi deve giudicare. In amore non perdetevi d'animo, siete vicini alla giusta soluzione. E adesso tocca ai Pesci. Il segreto di questa oserei dire vivace giornata sta nel tenere a bada una certa impulsività e nell'usare più astuzia, vostra validissima alleata, amici dei Pesci. Se volete divertirvi e indulgere a gradevoli e innocenti momenti, lasciatevi andare con il partner, il rapporto non potrà che giovarne. E adesso, insomma, ringraziandovi per l'ascolto dell'oroscopo, vi do appuntamento a domani lunedì, orario solito, qualche minuto dopo le ore 6 saremo già in onda con l'oroscopo. Adesso via con la musica, Si tu me das, abbiamo DJ Berta su Radio Sorriso e la nostra mattina è in movimento.

molto bella e toccante anche la versione di Omar Codazzi, questa canzone famosissima, Con me, assieme alla figlia Aurora. E complimenti Omar, complimenti Aurora, versione bellissima, riletta veramente molto bene. Evaso anche l'appuntamento con l'oroscopo, adesso noi andiamo avanti con la nostra musica. Grazie a tutti i messaggi che stanno arrivando al 348 48 45 663. Continuate, e adesso la musica, adesso abbiamo un valzer di quelli fotonici.

0: State ascoltando Ma che bella domenica!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
5: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sono le 8 e 4 minuti.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a lì per fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
9: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
10: Una buona domenica da Virginia Giacomin. Rilasciati i due attivisti della Global Sumud Flotilla, Tel Aviv ha comunicato. I due provocatori professionisti appartenenti alla flottiglia delle provocazioni sono stati espulsi oggi da Israele. Erano stati arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, così Putin a sorpresa al termine di una lunga giornata cominciata con la parata sulla Piazza Rossa di Mosca nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo, dopo aver gelato gli auspici di tregua di Trump in serata alla svolta, con l'apertura a un dialogo con l'Unione Europea. Calcio, la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare, vola al terzo posto e avvicina la Champions, in attesa dei risultati di oggi di Milan e Roma. I rossoneri in campo a San Siro contro l'Atalanta, mentre i giallorossi giocano a Parma. L'Inter travolge la Lazio 3-0, tennis, tutto facile per Sinner, all'esordio a Roma, Hofner piegato in due set. Bene anche Cobolli, fuori Paolini che cade al terzo turno. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca Mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
16: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
17: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
18: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Sorriso.
19: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Gruppo editoriale Bagutti su Radio Sorriso ad aprire quella che è la nostra seconda ora, seconda parte di Ma che bella domenica, domenica giorno 10 del mese di maggio, è la festa della mamma. Dopo ne parleremo, e dopo quando attaccherò insomma con l'almanacco del giorno parleremo anche di questa importante festività.

Sonia De Castelli con Ritorniamo a sorridere su Radio Sorriso. Beh, insomma, il sorriso non si perde mai con la vostra radio del cuore. Oggi è la festa della mamma, questa ricorrenza antica diffusa in molti paesi del mondo. In Italia si festeggia la seconda domenica di maggio, mentre gli altri stati si festeggia in diversi giorni di anno in anno. La prima volta che fu festeggiata qui da noi, il nostro bel paese, fu il 12 maggio del 1957 per volontà di Don Otelli ad Assisi. Va bene, la festa della mamma, auguri a queste meravigliose, incredibili creature che sono anche all'ascolto di Radio Sorriso. La canzone di

Ah, è la notte delle streghe, wow! Miami Band su Radio Sorriso. Allora, buongiorno, buongiorno a chi è da poco collegato con la radio più giovane che mai, Radio Sorriso con Giovanni Zani in questa prima parte di domenica 10 di maggio, giorno in cui si festeggia la mamma, si festeggiano tutte le mamme del mondo, in modo particolare le nostre amiche che ascoltano Radio Sorriso, belle mamotte voi! Tra poco la parata di santi, celebreremo anche i santi del giorno e andremo ad incontrare i vari personaggi famosi che oggi in data 10 maggio festeggiano il loro compleanno.

0: mie mani Vanna Isaia, Radio Sorriso. Guardate l'ora, è l'ora di fare un altro caffettino. Un altro caffettino, lo bevete? Dai, andiamo.
1: State ascoltando Ma che bella domenica.
2: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD da 20 anni.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sorriso.
2: Cari amiche
3: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
3: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Vuoi Radio Sorriso alla...
5: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
7: Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi, avete studiato?
8: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
9: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
10: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
11: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine. Tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
15: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica

Facile, fragile, Francesca Mezzadri, ma che bel moderato su Radio Sorriso a quest'ora del mattino, in questa domenica, giorno 10 di maggio, festa della mamma, ricordiamolo ancora. Però non è soltanto la festa della mamma, perché tra i santi del giorno abbiamo San Giobbe, il sapiente che mi traina tutti gli altri, San Calepodio martire, San Cataldo, San Cirino, San Filadelfo, San Miro di Canso, Sant'Alfio, Santa Solangia e Santi Quarto e Quinto. Il sesto domani, casomai. Auguri se festeggiate il vostro onomastico in questa giornata in cui si festeggia la mamma, in questo 10 di maggio. Vediamo un po' cosa è successo nel tempo. In data 10 di maggio 1962 la Marvel lanciava l'incredibile Hulk. Diventare verde di rabbia per il dottor Banner non è soltanto un comune modo di dire, è stato una creatura mostruosa dalla forza sovrumana, uno stato di alterazione fisica

Robert Lambertini con Voglio Te su Radio Sorriso. Ragazzi, andiamo a vedere insomma chi ricordiamo nati in questa data del 10 di maggio nel 1931. Ettore Scola, che è annoverato tra i maestri del cinema italiano del secondo Novecento, con le sue opere ha narrato i principali fatti del proprio tempo che hanno fatto da sfondo a drammatiche storie d'amore ed amicizia. Nel 1960 un vero mito del rock, da oltre 40 anni gli stessi che lo hanno visto dare anima e voce agli U2, è nato Bono Vox in arte, e Bono Vox sui documenti è Paul David Hewson di Dublino, capitale della Repubblica d'Irlanda, ecco, sappiate, Bono Vox degli U2. E mi è nato anche Fred Astaire nel 1899, roba dell'altro millennio, no? Le acrobatiche doti di ballerino attore hanno fatto di lui il re del musical targato Hollywood e un maestro insuperabile di Tip Tap. Fred Astaire, anche lui è nato in questa data. È nato in questa data anche, Daniele De Sena. Eh sì. 1987, nato a Parma, è un ex calciatore centrocampista. Vabbè, auguri anche a Daniele De Sena, auguri anche a voi del popolo dei sorresini. Se in questa data festeggiate qualsiasi cosa, fatemelo sapere, avete ancora qualche minuto prima che io chiuda la trasmissione. E adesso La Vera Romagna e Baiardi.

sbarra con Splendente. È finita, ragazzi, è finita la mia parte, la mia primissima parte di domenica, festa della mamma, qui su Radio Sorriso. Noi ci ribecchiamo naturalmente domani, come al solito, alle 6 del mattino, ok? Vi lascio con un ultimo pezzo musicale. E che pezzo! Con Nicolò Quercia e la Filuzzeria, canta Carlotta, eh? A domani, ragazzi, e divertitevi.

0: Avete ascoltato? Ma che bella domenica!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
5: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
6: Sorriso!
7: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
8: Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 9:05.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Una buona domenica da Virginia Giacomin. Rilasciati i due attivisti della Global Sumud Flotilla, Tel Aviv ha comunicato. I due provocatori professionisti appartenenti alla flottiglia delle provocazioni sono stati espulsi oggi da Israele. Erano stati arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, così Putin, a sorpresa al termine di una lunga giornata cominciata con la parata sulla Piazza Rossa di Mosca nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo, dopo aver gelato gli auspici di tregua di Trump in serata alla svolta, con l'apertura a un dialogo con l'Unione Europea. Calcio, la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare, vola al terzo posto e avvicina la Champions, in attesa dei risultati di oggi di Milan e Roma. I rossoneri in campo a San Siro contro l'Atalanta, mentre i giallorossi giocano a Parma. L'Inter travolge la Lazio 3-0, tennis, tutto facile per Sinner, all'esordio a Roma, Hofner piegato in due set. Bene anche Cobolli, fuori Paolini che cade al terzo turno. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
12: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Sorriso! Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
15: One Express, anche entro le 12.
16: Gold Espresso, ore 12.
17: One Express.
3: Capillare veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
16: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
17: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
18: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it.
19: Carrefour.
20: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte. IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli.
21: Sorriso!
0: È il momento di Ciao Ciao Domenica!
22: Buona Domenica!
3: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Buongiorno e buona domenica a tutti, amici, grazie per essere all'ascolto di Radio Sorriso. Oggi dal vostro Patrick, sulle frequenze della vostra radio preferita, vibra un'energia speciale. E c'è una parola che impariamo per prima e che non smettiamo mai di pronunciare, specialmente quando abbiamo bisogno di un porto sicuro, ed è la parola mamma. Oggi questa parola diciamo che è la protagonista assoluta. Quindi ragazzi, mettetevi comodi ovunque voi siate, alzate il volume perché questa giornata è tutta per loro. Le mamme a cui va il nostro augurio più speciale, un augurio sentito a tutte le mamme in ascolto di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E come iniziare al meglio queste tre ore insieme fino a mezzogiorno, sarò qui a tenervi compagnia. Vi ricordo i numeri per interagire insieme a me: al 345 48 45 663 via WhatsApp, oppure telefonandomi allo 0423 73 6680 o 736681. E dicevo, come iniziare al meglio queste tre ore insieme se non augurare a tutte le mamme un augurio speciale con Omar Codazzi, e questa è Mamma per tutti. Tutte voi.

Quando l'amore diventa poesia con Editha Kaminska qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick, fino alle ore 12 a tenervi compagnia. E allora oggi celebriamo le mamme, ma vogliamo farlo anche attraverso i vostri ricordi. C'è per caso, vi chiedo, c'è per caso una frase, un comando oppure un consiglio che la vostra mamma vi ripeteva fino allo sfinimento quando eravate bambini e che magari oggi è diventato anche il vostro ricordo più caro, oppure che magari andate a rimproverare, diciamo, ai vostri nipoti o ai vostri figli? Insomma, scrivetecelo e mandateci un vocale, magari via WhatsApp al 345 8 45 663, oppure telefonatemi allo 0423 736 680, come ha fatto l'amica Regina di Badoere, che augura a tutte le mamme una buona festa e poi una dedica particolare per il marito, che è Marco, che non c'è più purtroppo. Un abbraccio grande. E poi salutiamo anche Gabri di Castelfranco Veneto, e allora a loro dedichiamo questa bellissima canzone che ha vinto il Festival di Sanremo. E arriva Per Sempre Sì, la voce di Diego Zamboni su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

oggi arrivano tantissimi auguri per tutte le mamme, ragazzi, siete scatenati questa mattina al 345 48 45 663, ragazzi, E allora questo è il numero per interagire insieme a me via WhatsApp, 0423 736 680, via telefono per una dedica e una richiesta. Allora andiamo ad accontentare subito un'amica che ci scrive: per cortesia vorrei fare gli auguri alla mia mamma Nilde da Maiano, da parte dei figli Paolo e Mirko, e se è possibile la canzone Dio dei Monti, grazie e buona giornata. Buona giornata anche a te, carissima, e salutiamo con questa canzone anche Michele di Quarto d'Altino, che dedica una canzone alla mamma Norma e al marito Massimino, che purtroppo non ci sono più. Poi salutiamo Giorgio di Pezzana di Strana, che saluta tutti gli amici di Radio Sorriso, e poi Norma di Noale saluta Gabriella di Tessera e anche la sorella Silvana. Silvana, puoi chiamare anche tu in diretta qualche volta, mi ha detto Norma perché ha detto che sei pigra, non vuoi farti sentire, ma noi siamo qua per ascoltarti, mi raccomando. E poi andremo ad ascoltare Luciana, da accontentare, scusate, Luciana di Verona con la canzone Pare e Fio. Però intanto ci ascoltiamo questo Dio dei Monti con Franco Bagutti Band e la voce di Simone su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia di Patrick. Fino alle ore 12 sarò qui per accontentare appunto le vostre dediche richieste per quanto riguarda la festa della mamma. Buon ascolto su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
8: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
9: Massimo risultato con il minimo sforzo. Mini escavatori Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
0: Prenota subito una prova.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
11: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
12: Perché Nova del gusto.
8: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

E su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ci siamo ascoltati Pare Fio per l'amica Luciana di Verona, questa bellissima canzone con Marilisa Maniero e El Canfin. E proseguiamo sempre con le dediche, con le richieste che arrivano al 345-48-45-663 oppure 0423-736-680, perché c'ho anche un'amica in linea, l'amica Anelda, e adesso quando ho finito la diretta con voi vado subito a risponderle. Però adesso annunciamo la prossima canzone, perché c'è la dedica che dice: ciao, sono Dora da Brescia, vorrei dedicare a mia mamma Evelina e a tutte le mamme la canzone Tutte le mamme del mondo, sono la nostra forza. Grazie. E come te, carissima Dora, ha richiesto questa bellissima canzone anche l'amica Lina di Montemerlo in provincia di Padova. Diciamo che Lina invece è ai piedi dei Colli Eugani. Allora per voi arriva Michele Rodella, Tutte le mamme. Questa oggi è proprio la loro festa e la dedichiamo con tutto il cuore.

0: E su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, anche Diana, Giampiero Vincenzi e Castellina Pasi. Abbiamo ascoltato questa bella, bella cumbia, ragazzi. E la festa della mamma è... E andiamo ad ascoltare subito un messaggino che ci è arrivato via WhatsApp, lo ascoltiamo molto volentieri.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Buongiorno a tutti i sorrisini e vi auguro una bella giornata, una serena giornata. Oggi è la festa della mamma.
0: Certo.
2: Io sono mamma, Stefania, e vorrei augurare a tutte le mamme del mondo una felice giornata. Tanti auguri, Veronica, Serena New Mamma. Auguroni.
0: Auguri.
2: E un bacio a tutte e vorrei dedicare un valzer viennese. Ciao,
0: e allora, ciao ciao cara, grazie. Allora, pronti per questo bel valzer viennese? Walter Giannarelli, Sogno Viennese.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: E su questa canzone salutiamo Anelda di Quarto d'Altino che fa gli auguri alla figlia Francesca e ai nipotini Angelica e Edoardo. Un abbraccio grande Anelda e grazie per aver telefonato allo 0423 736 680. Un abbraccio e auguri anche a voi che siete delle mamme stupende. Alza il bicchiere, le nostre valli.

0: State ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 10 e un minuto.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: È l'ora delle coppie perfette. Da Via Liber fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
11: Le consegne su pallet espresso più puntuali
12: e veloci in tutta Europa.
13: One Express, anche entro le 12.
14: Gold Espresso, ore 12.
13: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
15: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
16: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
17: E ora la sfida finale. Cocktail.
18: Spritz al tramonto.
17: Colazione.
18: Cappuccino vista mare.
17: Estate.
18: Crociera all'inclusive con Costa.
17: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

E su Radio Sorriso ci siamo ascoltati anche Tasi e Tira con Giuseppe Bolla per l'amica Dina di Belluno, che saluta tutti gli alpini che sono alla Dunata Nazionale degli Alpini di Genova. E dopo questa bella dedica, ricordando anche gli amici alpini che stanno sicuramente festeggiando alla grande, ritorniamo alla festa della mamma, perché dice l'amica Loretta, Daniela di Pozzonovo, dicono: ciao, buongiorno Radio Sorriso, vorrei ascoltare una dedica e fare una dedica a mia mamma Agnese di Pozzonovo, la canzone di Marianna Lanteri, meravigliosa, grazie e buona festa a tutte le mamme del mondo, buona giornata. Allora carissima, io ti accontento subito con la voce di Marianna Lanteri, questa meravigliosa, che veramente è una meravigliosa canzone dedicata in particolar modo a tutte le mamme. Salutiamo anche l'amica Anna di Sassuolo che mi ha telefonato e ci siamo conosciuti per la prima volta qui su Radio Sorriso. Un abbraccio a tutti voi, però mi raccomando, restate lì perché fino alle 12 vi terrò compagnia.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
0: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: E tanti auguri alla mia mamma Antonietta. Un augurio e un bacio forte. Forza e coraggio. E un bel tango da parte di Stefania e da tutti noi. Bacio.

E ci siamo ascoltati anche a Passionè da Raul Casadei, questo bellissimo tango che ci hanno richiesto e noi l'abbiamo inserito in palinsesto molto molto molto volentieri. Però dobbiamo proseguire sempre con le richieste. Allora io aspetta, perché qua sono veramente tantissimi messaggi di questa mattina. Andiamo subito a salutare un'amica che dice: buongiorno, volevo fare una dedica a mia mamma Maria di Asiago. Da Monica e Elena tantissimi auguri per la tua festa, cara mamma. E vorrebbero sentire una canzone di Omar Codazzi, come la vuole sentire anche l'amico Aureliano di Tauriano, che dice: buona giornata Patrick e a tutti gli ascoltatori, auguri a tutte le mamme, mi farebbe piacere ascoltare Profumo di mamma di Omar Codazzi. Purtroppo la sua non c'è più, dice, quindi la ricordiamo con questa canzone. Un abbraccio, grazie Aureliano di Tauriano. E allora per voi amici ho scelto la versione di Pietro Galassi e Omar Codazzi, questo Profumo di mamma per voi e in particolare a tutte le mamme che stanno ascoltando Radio Sorriso in questo momento. La dedico con tutto tutto il cuore anche a Rita di San Daniele del Friuli che mi ha appena chiamato. Un bacio e un abbraccio. Profumo di mamma, Pietro Galassi e Omar Codazzi per voi su Radio Sorriso insieme a Patrick fino alle ore 12. Mi raccomando, vi aspetto numerosi con le vostre dediche e richieste.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Abbiamo ascoltato questa bellissima canzone, Vedrai la prima stella, per Sandra di Cerea. E proseguiamo sempre appunto con le richieste che ci arrivano, anche i saluti. Luciana di Codeano fa gli auguri a tutte le mamme e fa anche gli auguri di buon compleanno alla sorella Clara e saluta i nipoti Verena e Ivan che arrivano dal, mi ha detto dall'Australia mi sembra, non me lo sono scritto bene. Comunque auguri ragazzi, un buon compleanno Clara da parte di Luciana, quindi ci aggiungiamo anche noi insomma in questa giornata per te speciale, che insomma festeggi sia la mamma che anche il tuo compleanno. E adesso andiamo ad accontentare anche l'amica Maria di Marghera. Ciao Maria, un abbraccio, un bacio. Maria di Marghera ovviamente manda anche lei a tutte le mamme in ascolto un grande bacio, un grande abbraccio, e vorrebbe ascoltare una bella canzone di Mister Domenico dal titolo Quelle notti. Io carissima Maria ti accontento subito, come accontento gli amici di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo 345 48 45 663 per i messaggini, per le vostre richieeste, oppure telefonatemi allo 0423 736680. Adesso vado a rispondere subito al telefono perché c'è già una chiamata che sta arrivando. Insieme a Patrick, mi raccomando, per tutte le vostre dediche richieste io sono qui a disposizione. Quelle notti con Mister Domenico su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: State ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
1: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Sorriso.
1: Edizioni Mamma Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: E ringraziamo le edizioni Mama Music per il brano del mese Ti amo, punto e basta. Federica Cocco per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia di Patrick fino alle 12. Allora, sempre con le vostre belle richieste, con i vostri bei messaggini, andiamo subito a salutare gli amici che ci dicono buongiorno Radio Sorriso, mi fareste ascoltare per favore Il Mulino del Po, Il nostro amore stupendo. Grazie Maria Angela da Pordenone, un abbraccio Maria Angela anche a te. Allora sicuramente ti accontentiamo con la canzone che ci hai richiesto, con Il Mulino del Po, e poi accontenteremo anche l'amico Michele di Pistoia che ci ha chiamato e fa gli auguri a tutte le mamme e dedica la canzone Sei Speciale di Ruggero Scandiuzzi. Però intanto arriva Il nostro amore stupendo per l'amica Maria Angela da Pordenone.

0: ci siamo ascoltati su Radio Sorriso anche Tu sei speciale con Ruggero Scandiuzzi su Radio Sorriso, appunto la radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick. E con sei speciali abbiamo accontentato l'amico Michele di Pistoia, scusate, e adesso andiamo ad accontentare anche un'amica che ci ha mandato un bel messaggino vocale, che lo ascoltiamo subito, subito, subito. Eccolo qua, pronti via.
1: Ciao carissimo, sono Fernanda di Cerea. Si può ascoltare canzone di Daniele Tarantino, Mari e Monti?
0: Certo.
1: Grazie, sei sempre gentilissimo.
0: Grazie, grazie a te per questa bella testimonianza, questo bel messaggio che mi hai mandato in questa domenica della festa della mamma. E allora per te carissima arriva subito Marie Monti, e poi accontenteremo anche l'amica Nadia di Treviso che ci ha richiesto il mio regalo per te con Ornella Nicolini. Però intanto ascoltiamo Matteo Tarantino con l'orchestra Bagutti. Per voi arriva questo grande successo dal titolo Marie Monti.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Il mio regalo per te con Ornella Nicolini, questo bellissimo valzer. E noi andiamo sempre avanti con le richieste, ragazzi. Allora dobbiamo salutare l'amica Egle di Castelcovati in provincia di Brescia. Ciao Egle, un bacione grande anche a te. Poi andiamo anche a salutare chi magari mi ha mandato anche qualche foto di auguri. Insomma, salutiamo Franco di Mira, eccolo qua. Dice: questa festa la ricordo con questa mia mostra sui giradischi. Quanti ricordi e quanti ne sono passati per i vostri studi. È vero, proprio vero. Un saluto da Franco da Miraporte. Ciao Franco, un abbraccio e grazie per questa bellissima foto che c'ha veramente tanta storia. Complimenti. Complimenti vivissimi. Poi salutiamo l'amico Luca di Mandria. Ciao carissimi, cari auguri a tutte le mamme del mondo. La mia purtroppo non c'è più, ma gli mando un bacio anche in cielo. Grazie carissimo Luca, un abbraccio anche a te. E insomma, la mamma comunque, anche se non c'è più, noi la portiamo sempre comunque nel cuore. Poi salutiamo l'amica che dice: auguri a mamma Maria di Gallio per la sua festa da Lorena, una canzone a vostro piacere. Grazie mille, grazie a te per aver scritto il tuo messaggino al 345 48 45 663. Io purtroppo già a quest'ora devo dire stop alle richieste, perché siete veramente tanti e devo accontentare tutti quanti, insomma. Però magari un saluto veloce, se volete farlo lo facciamo, per come a livello di richieste siamo già a posto fino a mezzogiorno. E allora scusatemi, accontentiamo l'amica che ci ha richiesto "Se te lo dice il cuore", l'amica Egle di Castelcovati. Egle, per te arriva Marcolino, questa bella begin tutta da ascoltare e tutta da ballare su Radio Sorriso in compagnia di Patrick fino alle ore 12 in questa domenica della festa della mamma.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
4: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
4: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
7: Sorriso! Radio Sorriso!
8: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
7: Più giovane che mai!
9: Sono le 11:03.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

E ci siamo ascoltati Tu sei la fine del mondo con la voce e l'orchestra di Marco e il clan per Cesarina di Mozzecane in provincia di Verona. E proseguiamo sempre con le belle richieste che arrivano dagli amici che ci hanno telefonato. Arriva l'amico Sergio di Spilimbergo, dice buon compleanno Raffaella di... aspetta che non me lo sono scritto qua, Raffaella di... come si chiama quel posto? Non mi ricordo più, però se mi viene in mente poi lo dico. Ah, Monfalcone, sì è vero, Monfalcone, me lo sono scritto qua vicino. Allora, Sergio di Spilimbergo fa buon compleanno per Raffaella di Monfalcone e lui gli dice tu sei l'unica donna per me con Paolo Tarantino. Ragazzi, scusate ma qualche frasina mi sfugge ogni tanto. E poi ci ascolteremo una bella canzone dal titolo Parlami d'amore Mariù, dedicata a Fiorella di Villafranca in provincia di Verona, con tutti i 17 figli, cognati, nipoti, insomma fanno gli auguri alla loro cara mamma. Intanto Paolo Tarantino.

E ci siamo ascoltati anche Marco Gavioli con Parlami d'amore Mariu, in rifacimento un po' con questa salsa. E allora ragazzi, proseguiamo sempre su Radio Sorriso. Dicevo, proseguiamo appunto con le ultime richieste che mi restano per dar spazio, insomma, fino alle ore 12 sarò qui a tenervi compagnia, però ho detto stop alle richieste perché purtroppo sono pieno fino alle ore 12. E allora accontentiamo l'amica che scrive: ciao Patrick, non so se ho scritto correttamente il tuo nome, l'hai scritto benissimo. Per favore, mando un abbraccio a tutte le mamme e soprattutto alla mia mamma Giselda. Un abbraccio, se puoi, una kizomba. Grazie, sei molto bravo. Laura da Pordenone. Allora amica Laura, per te arriva questa bellissima kizomba e poi abbiamo da accontentare anche un amico che ci scrive un altro messaggio. Eccola qua, l'amica Giuliana che dice: buongiorno a voi, sono Giulia di Verona, oggi compio 59 anni, mi piacerebbe ascoltare una canzone di Pietro Galassi, grazie di cuore, auguri a tutte le mamme. Allora carissima, contentiamo l'amica con la kizomba d'amore e poi per te arriva Firenze di Pietro Galassi. Pronti che si parte, ritmo sensuale, Sara e il sogno mediterraneo per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

E su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick, abbiamo ascoltato anche questa Firenze con la voce di Pietro Galassi. E andiamo sempre avanti appunto con le richieste, perché è arrivata anche una richiesta dall'amico Leo di Cremona. Salutiamo tutti gli amici di Cremona che sono all'ascolto in questo preciso istante, in questa domenica 10 maggio per la festa della mamma. Insomma, Leo, anche alla tua mamma mandiamo tanti tanti cari auguri. Vedo che sei in auto e ci stai ascoltando, quindi tu ci richiedi una canzone di Marco e i Niagara, e io ho selezionato per te questa bellissima canzone, questa bella cumbia con Marco e Niagara. Andiamo ad ascoltare su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia di Patrick fino alle ore 12, questo Binario 3. Pronti che si parte, ragazzi? Saliamo sul treno, mi raccomando.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: IVA Days, solo da ogni euro fino a domenica, sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. Ogni euro. Fino al 10 maggio, solo con ogni euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
4: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
5: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Sorriso.
8: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo anche le edizioni di Radio Sorriso con Le Mani Addosso, Rossella Ferrari, Monica Marchiori dei Rodigini e Manuela Recchia qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E proseguiamo sempre con le belle richieste che sono arrivate tramite messaggio. Salutiamo gli amica Celeste di Pozzonovo, dice: ciao Patrick, buona domenica a te. Sono Celeste di Pozzonovo in provincia di Padova e per la mia mamma Lucia vorrei ascoltare la canzone Fiumi di Rose Rosse. Allora carissima, io ti accontento subito e poi accontenteremo anche l'amico Mauro Grando che ci ha richiesto l'Ave Maria di Schubert con Daniela Nespolo. Intanto ci ascoltiamo questa Fiumi di Rose Rosse, Lorenzo Pilat. Io sono

0: E con il violino di Daniela Nespolo su Radio Sorriso abbiamo ascoltato anche l'Ave Maria di Schubert, questo grande classico, bellissimo e da brividi. E proseguiamo con i saluti. Salutiamo Lucia di Meianiga di Cadone, che ciao Lucia, una mia compaesana, insomma, perché arriva anche da vicino Cadone, che c'è un paesino che si chiama Premaore. Quindi un abbraccio anche a te, ciao Lucia. Poi salutiamo Iole di Santa Cristina di Quinto di Treviso, un abbraccio anche a te, e salutiamo anche ovviamente tutta la tua bellissima famiglia. Salutiamo l'amica Anna, che fa gli auguri alla sua cara mamma Maria Anna. Un abbraccio Anna, grazie per aver telefonato qui a Radio Sorriso. E adesso andiamo ad ascoltare un messaggino che ci è arrivato con una bella bella richiesta. Eccolo qua, pronti, che lo ascoltiamo subito.
1: Ciao Patrick, mi fai ascoltare Anima e Coro, dedicata ai miei genitori. Loro erano una cosa indissolubile. Oggi è anche la festa di mio padre, oltre che di mia madre. Ciao.
0: E allora carissima amica, io ti accontento subito con Stefano Frigerio, Anima e Core, su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, per te.

0: E abbiamo ascoltato anche Anima e Core con Stefano Frigerio qui su Radio Sorriso, la vostra radio del cuore, la vostra radio preferita e la radio più giovane che mai, con Patrick. E adesso andiamo ad accontentare l'ultima richiesta che ci è arrivata, e allora molto volentieri la facciamo anche ascoltare perché è un bel messaggino vocale. Eccolo qua per voi, ascoltiamolo subito.
1: Buongiorno Patrick.
0: Ciao.
1: Io sono Maurizia da Castiglio di Strada. Vorrei ascoltare, se possibile, che mi sta nel cuore, nonna Lucia, era mia suocera, le ho voluto un bene immenso come mia mamma. Ok, io ti ringrazio tanto, se è possibile, sai.
0: Certo.
1: Grazie mille e auguri a tutte le mamme del mondo. Un abbraccio.
0: E allora, carissima, io mi unisco ai tuoi auguri nuovamente a tutte le mamme che sono all'ascolto di Radio Sorriso. Un abbraccio, veramente un bacio. Purtroppo ho terminato il mio tempo a disposizione in questa mattinata qui su Radio Sorriso. Ringrazio veramente tutti di cuore per aver condiviso con me questa bella domenica della festa della mamma. Ringrazio per tutti i messaggi che avete mandato, le belle telefonate che sono arrivate. Per ultimo, ma non per ultimo, saluto l'amica Dina. Ciao Dina, un abbraccio anche a te. Dina e Solidea di Rodeano Alto, un abbraccio grande grande grande, siete sempre delle persone stupende. Allora, carissima amica, per te arriva nonna Lucia e poi ascolteremo Baila Chica con Manuel Malanotte. Per quanto mi riguarda, io vi auguro una felice domenica, una buona festa della mamma, passatela in compagnia, passatela con chi volete, però mi raccomando, passatela sempre con Radio Sorriso, la vostra radio preferita, la radio più giovane che mai. A tutti voi dal vostro Patrick un bacio, un abbraccio, e noi ci ritroveremo qui martedì dalle 18 alle 20. Vi aspetto. Ciao a tutti, un bacio dal vostro Patrick.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
0: Più giovani.
1: Più giovani che mai.
2: Scusatemi, ma saluto velocemente Teresa della Costa Azzurra, Loris di Mestrino, Maurizia da Castion di Strada e anche l'amica Marzia di Fiume Veneto. Un abbraccio a tutti. Ciao da Patrick su Radio Sorriso, ciao.

0: Avete ascoltato? Ciao ciao domenica!
1: Buona domenica!
2: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo! Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
5: Sorriso.
6: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 12 e 4 minuti.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a lì, per fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
10: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
11: Ben trovati da Virginia Giacomin. La Premier Meloni dedica un pensiero speciale a tutte le madri nel giorno della loro festa. Essere mamma è il dono più grande e insieme la sfida più profonda che la vita possa regalare. La maternità, ha detto, cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Calcio, la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare e si porta momentaneamente a più 4 sulla Roma, impegnata oggi dalle 18 a Parma. Il Milan gioca questa sera a San Siro contro l'Atalanta. Ieri hanno vinto Inter e Udinese. Tennis, Sinner esordisce agli internazionali di Roma, battendo Hofner in 2 set. Bene anche Cobolli. Oggi pomeriggio tocca a Musetti, Darderi e Arnaldi. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Sorriso!
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sorriso!
0: È il momento di...
5: Viaggiando controvento!
0: Viaggiando controvento!
15: Edizioni Sa Project e Sandrinita presentano il brano del mese.

Eccoci qua, buona domenica a tutti quanti. Da Elisa siamo pronti per partire per il nostro viaggio, Viaggiando Controvento è il nome della nostra trasmissione, e andiamo alla scoperta di Angera quest'oggi. Siamo in provincia di Varese, quindi siamo in Lombardia, un comune che si trova sulla sponda sudorientale del Lago Maggiore. Il toponimo, sapete che ci sono sempre diverse teorie, diverse ipotesi. La prima dice che il toponimo potrebbe derivare da glarea. Glarea significa sulla ghiaia. Perché? Perché questa località si trova comunque vicino alle sponde, alla riva del lago. Secondo altri viene dal latino angularia, da angulus, cioè nel senso di angolo di terreno che è stato poi nel corso del tempo eroso dalle correnti del fiume. Qui sicuramente c'è un simbolo, che è quella della rocca, la rocca Borromeo di Angera, che è uno dei principali punti di interesse di questa località, su cui ci soffermeremo abbastanza, perché questo luogo ha avuto una storia particolare, perché ha un museo tutto particolare, quindi andremo a scoprire questa bellissima rocca. La rocca è stata fortificata dapprima dagli arcivescovi di Milano e poi successivamente dai Visconti e dai Borromeo, da cui prende proprio il nome. Ma fra pochissimo andiamo a svelare e andiamo a raccontare un po' la storia di questo castello, di questa rocca particolare. Se ci siete stati in questo territorio, avete qualche immagine, volete condividere qualche ricordo, fatelo adesso al 345 48 45 663. Ricchirena adesso con El Buio.

Cristiana, l'orchestra Castellina Pasi con Vorrei, ecco, vorrei raccontarvi qualcosa della Rocca, la Rocca dei Borromeo di Angera. È un luogo dal fascino senza tempo. C'è questa cinta muraria che è caratterizzata dalle merlature tipiche del castello, sono merlature a coda di rondine che rendono chiaramente riconoscibile fin da lontano il maniero. Ha una posizione sopraelevata, una posizione quindi panoramica, e questo aveva uno scopo difensivo come tutti i castelli. E oggi il castello invece ospita degli ambienti storici, torri, delle corti, c'è anche un museo, un giardino nello stile chiaramente medievale rinascimentale. Prima però questa era una fortezza medievale, tra l'altro conservata benissimo, di cui abbiamo notizie già nel 1066. Sappiamo che nel 1066 la Rocca di Angera era di proprietà degli arcivescovi di Milano. La svolta poi è arrivata nel 1277 con la battaglia di Desio, e quindi proprio con la battaglia di Desio c'è stata l'affermazione della casata dei Visconti sui Della Torre, celebrata anche da tantissimi affreschi che si trovano all'interno, soprattutto nella sala di giustizia. I Visconti hanno realizzato un sacco di lavori di ampliamento di questa rocca, di questo castello, e hanno decorato anche con scene legate alle loro vittorie, alle loro imprese. Sarà però Vitaliano I Borromeo che acquisterà la proprietà nel 1449. La cifra la sappiamo perché ci arriva dai documenti, sembra una cifra irrisoria: 12.800 lire imperiali, quindi pochissimo, 12.000 lire, quasi 13.000 lire. Adesso sembrano non è niente, ma all'epoca erano dei bei soldini. E proprio Vitaliano I Borromeo fece di questa rocca la sua residenza, poi la passò a coloro che arrivarono dopo, e adesso invece è una rocca visitabile. Tra l'altro all'interno c'è anche un museo. Prima però di passare al museo vorrei raccontarvi e vorrei andare un attimo all'interno di questo castello. Un po' di musica prima, Selena Valle con Baila.

Marco Z, vieni piccina. Allora, siamo a Angera, siamo all'interno della Rocca, che è un luogo dal fascino senza tempo, e oltre a essere un bellissimo esempio di stratificazione architettonica, la Rocca di Angera presenta degli interni che sono davvero molto belli, molto ricchi. C'è la decorazione, ve ne accennavo prima, nella sala di giustizia il maestro d'Angera ha realizzato un ciclo d'affreschi che è davvero degno di nota. Narra la vittoria di Ottone Visconti sui Torriani del 1277, e questo è un ciclo di affreschi tra i meglio conservati dell'epoca medievale in Lombardia, quindi è un ciclo d'affreschi che ha chiaramente la sua importanza. Ma non c'è solo questo, perché io prima vi dicevo, adesso la Rocca è diventata un museo, ed è un museo unico, potremmo dire, in Italia, forse anche in Europa, anche se mi pare che oltre Alpe ce ne sia uno che è dedicato proprio a questo, ed è il Museo della Bambola. Fra poco entriamo e vi svelo qualcosa in più.

0: state ascoltando
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Sorriso.

Siamo all'interno della Rocca d'Angera e qui abbiamo il Museo della Bambola, che è uno dei musei più particolari, più importanti d'Europa. È dedicato ai giocattoli, c'è una collezione grandissima di giocattoli e anche una collezione di pregiate maioliche. Sono oltre 1400 bambole di ogni tipo, di ogni materiale, 12 sale che ricoprono l'ala Viscontea e Borromea e la zona dell'oratorio. Sono queste bambole, questi giocattoli che provengono anche da culture extraeuropee e che provengono anche da periodi completamente diversi a livello storico, da quelle di stoffa, abbiamo quelle in miniatura, poi abbiamo quelle in legno, le bambole in cartapesta, quelle in cera di produzione inglese e tedesca. Quindi un universo dedicato al mondo dei giocattoli e delle bambole. Dico i giocattoli perché all'interno di questo museo si possono trovare anche i giochi di società dell'epoca, anche rinascimentale, medievale, i servizi da tè in miniatura, i puzzle, le tombole d'epoca, quindi davvero un universo.

Roberta Band, così le donne, donne anche uomini che hanno le gambe buone, a nord di questo borgo di Angera c'è la collina di San Quirico. La collina di San Quirico si raggiunge, ci sono un sacco di sentieri che cingono un po' al colle, che portano proprio sulla sommità, e il percorso è denominato Anello di San Quirico, quindi può essere percorso a piedi, in bicicletta, come volete, adesso che arriva la bella stagione, che è ormai arrivata nonostante il tempo sia leggermente ballerino. Si arriva alla sommità del colle, e alla sommità c'è una chiesa, che è la chiesa dedicata per l'appunto a San Quirico, che è stata realizzata nel 1200, quindi ha quell'impianto tipico medievale. La chiesa è a capanna e sopra il portone d'ingresso però c'è un'iscrizione che ci riporta al 1935, il 23 del 6, quindi il 23 giugno del 1935, sappiamo che un cardinale, non italiano, estero, il cardinale Schuster, è salito fino a San Quirico, fino alla chiesetta, per concedere 200 giorni di indulgenza, e questo è conservato nella memoria di questo luogo sacro. Quindi davvero molto bello, davvero molto interessante tutto questo ad Angera e tutto questo sulla collina di San Quirico. Fra poco facciamo un recap e sveliamo la seconda meta di oggi.

bella polca questa, bella allegra. Allora siamo andati ad Angera quest'oggi, siamo in provincia di Varese in Lombardia, siamo proprio sulla sponda sudorientale del Lago Maggiore. Abbiamo raccontato qualcosa sul toponimo, sull'origine, abbiamo parlato della rocca di Angera che è un luogo meraviglioso ma è anche il luogo simbolo proprio del territorio, con questa cinta muraria, le torri romantiche, l'interno molto bello, affrescato, soprattutto la sala della giustizia, affreschi che arrivano dal 1200 e tra l'altro ben conservati. Abbiamo parlato anche del Museo della Bambola, che è uno dei musei più importanti, più suggestivi. Non ci sono soltanto le bambole, che sono 1400 e arrivano un po' da tutto quanto il mondo, da tutta Europa, ma ci sono anche i giocattoli di un tempo, i giocattoli antichi, e quindi un museo interessante da vedere. Poi abbiamo preso e siamo stati fino alla collina di San Quirico, dove c'è l'omonima chiesa, che è una chiesa medievale con impianto e tetto a capanna come era solito all'epoca. Abbiamo detto che è una chiesa che porta un'iscrizione, un ricordo di questi 200 giorni di indulgenza rilasciati dal cardinale Schuster nel 1935. Abbiamo finito così il nostro viaggio in provincia di Varese. La prossima ora invece andiamo nel paese delle cicogne, ovvero Fagagna.

0: State ascoltando
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento.
2: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Se cerchi dolcezza
4: o se preferisci un gusto più deciso,
3: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
4: Sono entrambi buonissimi.
3: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia della dottoressa Colacci a Maerne di Martellago, parafarmacia speciali a Marcon, erboristeria essenziale a Mirano e a Scaltenigo, erboristeria Vita Verde a Scorzè, e chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
6: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Sono le 13 e 9 minuti.
10: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Sorriso.
16: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Primo raggio di sole qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai apre questa seconda ora di Viaggiando Controvento con me Elisa, mezz'ora dedicata al territorio e una mezz'oretta la dedichiamo invece a una ricetta facile da fare, e lo dico già subito, l'anticipo, con le fragole, quindi una ricetta di stagione ma che ci possiamo portare dietro anche per tutta l'estate. In questa seconda ora di Viaggiando Controvento andiamo a Fagagna, il paese delle cicogne, così viene conosciuto, lo sapevate? Perché? Perché è Fagagna ospita questi eleganti uccelli che poi tornano ogni primavera per fare cosa? Per costruire il loro nido, la loro casa. Se andiamo all'oasi dei Quadris, che è poco fuori dal centro di Fagagna, c'è proprio questo legame con la natura, un legame grande. È un'area protetta, l'oasi dei Quadris, sono oltre 7 ettari dove vivono proprio queste cicogne bianche, ma anche tante altre specie, tipo gli ibis eremiti e tanti altri uccelli che vengono in primavera, fanno il loro nido, depongono le loro uova, fanno nascere i loro piccolini e continuano a mantenere questo ecosistema importante. Il nome di Fagagna sappiamo che compare per la primissima volta l'11 giugno 983, quindi un po' di tempo fa. Abbiamo l'imperatore Ottone II che concede il castello al patriarca di Aquileia, che era Rodoaldo, e in base a questo documento sappiamo che Fagagna esiste, che Fagagna c'è. Il sito sappiamo che era abitato già in epoca romana perché sono stati trovati alcuni reperti, però sappiamo che diventa un centro importante proprio nel 983. Passeggiare per Fagagna è un po' come sfogliare quasi, no? Le pagine di un libro antico, un libro che sa di storia, che vuole raccontarci una storia. E allora fra poco facciamo proprio questo, passeggiamo per Fagagna e raccontiamo qualche aneddoto.

Manuel Malanotte con Fuori su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora, siamo a Fagagna, dove c'è un bellissimo castello. Oggi è in rovina, però è un castello che è ricco di fascino perché domina dall'alto tutto il borgo, quindi aveva una posizione strategica e di controllo, e il panorama che si apre sicuramente è molto bello perché troviamo e vediamo la pianura friulana, i piedi delle Alpi proprio all'orizzonte, e quindi la vista vale sicuramente fare un po' di fatica e arrivare anche a questo castello. Non finisce qui, perché nei dintorni del castello di Fagagna possiamo vedere, ma soprattutto possiamo anche visitare, il castello di Villalta, che è uno dei meglio conservati in Friuli Venezia Giulia, ma anche la casaforte La Brunelde, che è visitabile però solo su prenotazione, quindi dovete andare sul sito internet a cercarvi un po' le informazioni. Sicuramente è un territorio questo ricco di castelli, ricco di storie, che quindi vale la pena di visitare, vale la pena di girare anche così a scommessa. Chiaramente internet vi può dare una mano per reperire tutte le informazioni, però a Fagagna, lo diciamo, ogni pietra racconta una storia, ed è una storia quotidiana, una storia popolare, un viaggio nel passato, e quindi fra poco questo viaggio nel passato prosegue nel Museo della Vita Contadina.

Renzo Biondi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora, siamo a Fagagna, dove ogni pietra, lo dicevo, racconta una bellissima storia, e qui c'è un museo in particolare, il Museo della Vita Contadina, Chase Cucella, così si chiama. Adesso io l'avrò pronunciato malissimo, chiedo venia agli amici del Friuli Venezia Giulia, ma questo è un viaggio nel passato. C'è la ricostruzione delle cucine, delle stalle, delle botteghe artigiane, di tutte le botteghe che erano occupate negli antichi mestieri, e quindi è un modo per riportare anche chi non ha conosciuto determinati lavori a conoscere un universo, un tempo che sembra lontanissimo rispetto a noi, ma in realtà non è troppo lontano. Tra gli eventi più amati, e io lo dico, c'è anche una festa particolare che si tiene sempre, della Corsa degli Asini, e si svolge dalla fine dell'Ottocento ed è un momento bello di festa, autentico, allegro con tutto quanto il paese. Comunque il museo rimane aperto sempre, quindi potete visitarlo ed è un'occasione per conoscere Fagagna un pochino più da vicino. Fra pochissimo invece ci spostiamo nella cucina di Radio Sorriso, una ricetta veloce, facile da fare, che va bene in primavera, va bene quasi quasi anche come dessert o come digestivo, ma ce la possiamo portare anche per tutto il periodo estivo e anche come merenda. Fra poco realizziamo e diamo ingredienti e procedimento per il frappè alla frutta, alle fragole lo facciamo.

0: state ascoltando
1: Viaggiando contro vento.
0: Viaggiando contro vento.
2: Renault.
3: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sorriso!
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Se la caldaia si ferma, il climatizzatore
8: per mille fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per mille alla Città della Speranza.
9: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per mille alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
10: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
11: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
13: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

Eccoci qua con Somewhere Over the Rainbow, cioè da qualche parte al di là dell'arcobaleno, una canzone che infonde un sacco di speranza, una canzone tra l'altro molto vecchia perché è tratta, apro e chiudo parentesi su questa cosa, è tratta dal film musical del Mago di Oz, da cui è stato tratto anche un film bellissimo, fatto, rifatto e più volte. Detto questo, siamo pronti per spostarci in cucina con questa atmosfera meravigliosa per preparare un bel frappè alle fragole, bello e soprattutto buono. Cosa ci serve? Vi do subito gli ingredienti: 250 grammi di fragole, 180 grammi di latte, ci serve il latte intero, quello con un po' di ciccia, un po' di... avete capito. 5 grammi di zucchero, lo facciamo poco zuccherato anche perché la frutta ha già il suo zucchero, e 50 grammi di ghiaccio. Il ghiaccio sapete che potete trovarlo anche al supermercato di fiducia, già fatto, lo trovate proprio nei congelatori, già fatto, quindi pronto all'uso. Quindi ripeto gli ingredienti per il frappè alle fragole: 250 grammi di fragole, 180 grammi di latte intero, 5 grammi di zucchero, 50 grammi di ghiaccio. Fra pochissimo vi do il procedimento.

che hanno il coraggio, quelle che sono premurose, quelle che ci hanno accompagnato o ci accompagnano tutt'oggi. E viva anche voi che magari siete mamme, perché no? Allora, stiamo preparando il frappè alla frutta, abbiamo detto ingredienti: 250 g di fragole, 180 g di latte intero, 5 g di zucchero, 50 g di ghiaccio. Per preparare questo frappè iniziamo proprio dalla pulizia della frutta. Quindi prendiamo le 250 g di fragole, le laviamo bene, quindi eliminiamo la parte verde, le tagliamo in quattro e le mettiamo da parte. A questo punto prendiamo 50 g di ghiaccio, versiamo il ghiaccio in un bel mixer, ci mettiamo pure le fragole che abbiamo lavato, tagliato, e ci mettiamo anche 180 g di latte intero. Alla fine di questo uniamo anche 5 g di zucchero. Adesso bisogna chiudere il coperchio del mixer. Lo azionate, dovete avere un bel composto cremoso, omogeneo. Versate tutto nei bicchieri, magari mettete una bella fragolina di decorazione, o sapete, potete anche decorare se volete anche i vostri bicchieri con lo zucchero, un po' di succo di limone, tutte queste cose meravigliose che arricchiscono il vostro frappè. Lo versate nei bicchieri ed è buonissimo dopo pasto, se non ne versate un bicchierone grande perché è un po' digestivo e fresco, è buonissimo come merenda perché è un frappè chiaramente, ed è buonissimo sempre. Quindi frappè alla fragola per me è sì, è approvato. Voi che dite?

0: Omar Lambertini con Grido su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Siamo arrivati ormai alla fine della nostra puntata. Io vi auguro una buona domenica, un buon fine settimana. Auguri ancora a tutte le mamme, che la mamma è sempre la mamma, per usare una frase fatta. Vi auguro una buona domenica, ci risentiamo la settimana prossima sia con Zona Cinema sia con Viaggiando Controvento. Ciao a tutti!
1: Avete ascoltato?
2: Viaggiando Controvento!
1: Viaggiando Controvento.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
5: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia. Farmacia del dottor Bertuzzi a Treppo Grande, farmacia del dottor Moneghini a Ruda, dall'amico Sparavia Lattiglio in Viale Ungheria 121 / a Udine Città, farmacia Santa Maria del dottor Del Bianco a Villa Vicentina di Udine. Come sempre 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. 035 83 17 91.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 14 e 4 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a Liber fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile.

0: biglietto su corede.it.
1: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
2: Sorriso.
3: È il momento di Fortemente Domenica.

Carissimi sorrisini belli, vicini e lontani, bentrovati tutti. Buona domenica pomeriggio da Claudio Prospero, da Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre più giovane che mai. Benvenuti nel pomeriggio dei dì di festa, ovvero fortemente domenica. Insieme insieme sino alle 17, giornata un po' uggiosa, ma fortunatamente il sorriso non deve mai mancare. E ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Bene, tanta tanta la musica

parleremo di calcio, ma intanto su tutto e soprattutto la musica. E allora ragazzi, partiamo e come sempre fuoco alle polveri, vai! Buon pomeriggio di festa, Gabriele, Filadelfia, ed è una terra promessa.

con Gabriele, Philadelphia, terra promessa. Subito con lo sport andiamo alla Bentegodi. Nella partita dell'ora di pranzo si sta giocando il 79esimo minuto di gioco, 11 dunque al termine più recupero, con il Como in vantaggio per 1-0, la rete realizzata pochi minuti fa da Duvikas, ed è stato il gol al 71esimo. Al 75esimo è stato annullato un gol al Verona con il VAR per fuorigioco. Il parziale dunque, quando mancano praticamente 10 al termine più recupero, il Como in vantaggio sul Verona per 1-0. Andiamo adesso in Francia per il Gran Premio di MotoGP di Francia. Quando mancano 22 giri sui 27 previsti, al comando Bezzecchi su Aprilia, poi la KTM di Acosta e la Yamaha del pilota di casa Quartararo. Questa dunque la situazione. Ritroviamo Tiziano, l'orchestra di Lucio Pavani, è sempre domenica. Buon pomeriggio di festa, cari sorrisini, e la musica sia con noi, vai.

l'orchestra di Lucio Pavani, Tiziano, è sempre domenica. Torniamo cari sorrisini con la MotoGP, perché c'è uno scatenato Bagnaia, c'è uno scatenato Pecco, solamente mezzo secondo il distacco tra Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia nelle prime due posizioni, Bezzecchi su Aprilia, Bagnaia su Ducati, Pedro Acosta KTM alla terza posizione. Questa dunque è la situazione della corsa quando mancano 18 giri al termine. Per quanto riguarda invece il calcio, a 5 minuti dal termine, a Verona il Como sempre in vantaggio 1-0 sugli scaligeri. L'orchestra di Matteo Tassi insieme con Silvia, parti con me, arriva la combia, buona musica, sorrisini.

con Silvia e sempre con il sorriso. Siamo noi, ragazzi, siamo sempre noi, siamo solo noi, appunto, quelli con il sorriso, per essere, per restare sempre, sempre, sempre, ovviamente, più giovani che mai. Bezzecchi al comando, sei decimi su Bagnaia, poco più di mezzo secondo, e Da Costa 2-4 su Martina, che è il più veloce in pista. La baciata con Maledetta Primavera, arriva l'orchestra Sorriso.

con l'orchestra Sorriso, maledetta primavera. 5 minuti di recupero a Verona, si sta concludendo il secondo appunto dei 5 minuti di recupero, con il Como sempre in vantaggio sul Verona per 1-0. Il terzinato

partita. Allo stadio Bentegodi il Como batte il Verona 1-0. Noi dalle 15 poi seguiremo con aggiornamenti da studio alle due partite in calendario, Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa. Torniamo adesso in, in Francia con la moto, con la MotoGP. Purtroppo da segnalare, Pecco Bagnaia scivolato alla curva 2, una grande amarezza, era al limite, probabilmente ha cominciato a sentire il fiato sul collo di Acosta. Martin è il favorito per la vittoria, adesso Bezzecchi in testa, un secondo e uno su Acosta e Martin che sono insieme, però Martin il favorito, sta girando 3-4 decimi a giro più veloce di Bezzecchi. Staremo a vedere dunque con gli ultimi giri la situazione. Mirko ed Elisa arrivano.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Fortemente Domenica.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
7: Sorriso.
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
13: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia all'aeroporto, a Tessera. Erboristeria Sempreverde a Vigonovo. Farmacia del dottor Marchiangelo a Darzignano e alla farmacia 25 Aprile a Bassano del Grappa. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91. 38 euro a casa tua. 035 83 17 91.
14: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
15: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it.
7: Sorriso.
16: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
17: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. Con protagonista Federico Olivotti e Confini. E 14:42 di questa domenica 10 maggio torniamo in Francia per il Gran Premio di MotoGP, per il gran finale iniziato l'ultimo giro. Ma cos'è successo nel periodo in cui non abbiamo aperto la finestra su Parigi? A meno tre giri lo spagnolo Martin non ha dato scampo a Bezzecchi alla curva 2, ha dato una staccata furibonda ed è scappato via. Bezzecchi in crisi, perché nel frattempo ha perso subito già sei decimi da Martin. È iniziato l'ultimo giro e adesso Martin amministra sei decimi su Bezzecchi, poi un secondo e uno su Ogura. Il gran finale dunque da Parigi, e intanto arriva la mazurka, la fisa di Paolo Bagnasco, ed è testa rossa.

signori, con Paolo Bagnasco, la mazurca testa rossa, il finale dunque per quanto riguarda il Gran Premio di Francia di MotoGP, la vittoria dello spagnolo Jorge Martin davanti a Bezzecchi e Ogura, ovvero una tripletta Aprilia. Ormai i dati confermano la scuderia di Noale che ha nettamente scavalcato la Ducati e lo spagnolo Martin non vinceva una gara domenicale dal Gran Premio di Indonesia del 2024. La vittoria dunque dello spagnolo Jorge Martin.

classifica finale della gara. Martin, poi Bezzecchi a 477 millesimi, poi Ogura subito sotto il podio di Gian Antonio su Ducati. Ed è tutto per quanto riguarda dunque il Gran Premio di Francia di MotoGP. Naturalmente torniamo adesso al nostro pomeriggio musicale, anche con la vostra presenza, le vostre selezioni musicali. Ricordo le coordinate per raggiungermi, ovvero la linea diretta con lo studio, lo 0423 73 66 80 e 81. Per quanto riguarda gli SMS e WhatsApp, il 345 48

Sì, se son rose. Oh, beh, oggi 10 maggio, non ci si dimentica assolutamente della mamma. Oggi la giornata, la festa a loro dedicate. Allora, e allora, cari sorrisini, un pensiero specialissimo in questo momento a tutte le mamme, a quelle che ci sono, a chi ha la fortuna ancora di avere la mamma accanto, e un pensiero anche alle mamme che non ci sono, ma che ricordiamo sempre e che portiamo sempre nel cuore. Allora, un abbraccio virtuale, un omaggio musicale a tutte le mamme in questa domenica a loro dedicata, con Augusto Nanni, questo valzer lento che ci accompagna anche al prossimo punto ora. Grazie mamma.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: State ascoltando Fortemente Domenica.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
6: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
7: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

giovinezza, e chi balla, Trova la giovinezza, vive meglio chi balla la polca insieme con l'orchestra Riccardi. Buona continuazione di pomeriggio in questa domenica 10 maggio, fortemente domenica a Radio Sorriso, e buona compagnia a tutti voi da Claudio Prospero. Andiamo sui campi di gioco a Cremona e a Firenze, e a Firenze la partita è iniziata con qualche minuto in ritardo rispetto a Cremona. Siamo tra il sesto e il nono minuto, 0-0 Cremonese Pisa e Fiorentina Genoa. Per le vostre scelte musicali lo 0423 736 80 e 81. Per la messaggistica

Roberta Cappelletti con Notti di Balera. Andiamo adesso subito in quella di Carpi e Modena. Vado a salutare Vincenzo con Fiorenzo Tassinari, le note dal valzer Non c'è pace tra gli ulivi. Ciao Vincenzo, buona compagnia insieme con noi, un buon ascolto, una buona compagnia pur essendo in ufficio al lavoro. All'amico Giorgio di San Zenone degli Ezzelini, ma dai, un pomeriggio comunque almeno con una bella, bella compagnia di Radio Sorriso. Ciao Giorgio, a seguire Roberto Tagliani, l'istrione.

Torniamo sui campi di gioco, sempre 0-0 tra Cremonese, Pisa e Fiorentina, Genoa. Abbiamo omaggiato le mamme prima e adesso invece un pensiero e un omaggio musicale anche a tutti gli alpini per la loro 97esima donata in corso di svolgimento in quella di Genova. Allora un caro salutone e ancora buona donata nelle ultime ore di questo weekend agli alpini dedicato. E allora un omaggio agli alpini e sono andato a ripescare questa Begin con Piero Montanaro, che saluto e sarà certamente lì con tanti altri amici dal Confin a Marco Z alle nostre valli, fratello di Naya, Piero Montanaro.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
0: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: State ascoltando Fortemente Domenica.
3: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Sorriso!
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
6: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
7: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizia a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
6: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
8: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.
9: Si accendono le luci su di me. Inizia lo spettacolo con il solito cliché. Sono il pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della fantasia
10: di questo circo.

0: della malinconia.
1: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
2: Con protagonista Roberto Tagliani, il pagliaccio dell'allegria.

signori, la saxata. Bene, torniamo sui campi di gioco nella parte finale del primo tempo. Subito allo stadio Zini di Cremona, vi segnalo la Cremonese in vantaggio sul Pisa per 1-0, il gol al 31esimo di Bardi. Inoltre il Pisa in 10 uomini dal 23esimo per l'espulsione di Bozinov per doppia ammonizione. Il parziale dunque Cremonese 1 Pisa 0, Pisa già retrocesso insieme al Verona, al momento dunque 3 punti d'oro in chiave salvezza per la Cremonese. Per quanto riguarda invece a Firenze, all'Artemio Franchi sempre 0-0 tra Fiorentina e Genoa. Andiamo in quella di Strana Pezzan, Bruna che saluta Elena con il marito Francesco, il tango delle capinere, la voce di Francesca, Marco Buccio e Francesca Melzani. Poi a Venezia Tessera con un caro saluto anche a Gabriella, buon pomeriggio a te, protagonista a seguire Fausto Fiorentino.

Bambina! Fausto Fulgoni, sono terminati i primi tempi. La Cremonese in vantaggio sul Pisa per 1-0. 0-0 invece tra Fiorentina e Genoa. Ci risentiamo ovviamente per gli aggiornamenti nel secondo tempo. Andiamo in quella di Treviso, vado a salutare Enrica con l'orchestra di Daniele Cordani, la voce di Pamela Corradi, la Begin vestida de blanco. Da Treviso poi a Lendinara, salutando Matteo insieme con mamma Loretta. A seguire protagonista sarà Davide Montali, Così bella.

0: ascoltando Fortemente Domenica.
1: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
5: Sorriso.
6: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 16 e 2 minuti.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
10: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.

Daniele Desideri e Cristian Patarini con la cumbia Perla per dare così inizio, per dare così fuoco alle polveri a questa terza e ultima ora insieme di Fortemente, Fortemente Domenica. Torniamo sui campi di gioco, o meglio sul campo di gioco, lo stadio Zini di Cremona, perché proprio in questo istante la Cremonese ha raddoppiato e si sta già giocando il 51esimo, ovvero il sesto della ripresa. Il gol porta la firma di Bonazzoli. Cremonese 2 Pisa 0, mentre a Firenze deve ancora iniziare il secondo tempo. Siamo ancora nell'intervallo. Questo dunque è l'aggiornamento sino ad ora. Il Ciaccia con Alice Doriano e

Alice, Doriano, Doriano e Alice Band, più di così. In quella di Verona vado a salutare Pietro. Ciao, buon pomeriggio, buona compagnia a te. Alessandro Ruggero, eccolo, protagonista con il Fox, con un sax in blu.

Slovenia, il legno romano qui con l'orchestra di Luca Canali con un fermo immagine. Torniamo a Cremona perché la situazione si fa ancora più grave per il Pisa, perché adesso stanno giocando in 9, alcuni minuti fa l'espulsione diretta per Loyola per un eccesso di foga. Allora due espulsi per il Pisa e la Cremonese sta conducendo per 2-0. Ancora reti bianche e qui siamo all'undicesimo della ripresa, al 56esimo ancora 0-0 tra Fiorentina e Genova. Genova, bene. Vado in quelle di Treviso, vado a salutare Giuseppe. Speriamo sia questa allora, Giuseppe, perché dalle indicazioni che mi hai dato è un po' difficile risalire al titolo. Speriamo questa, dai. Allora, Giusy Mercury, protagonista come le stagioni.

si avvicina sempre più l'appuntamento con la grande festa di Radio Sorriso, il pranzo, il ballo, il divertimento con Radio Sorriso e con tutti quanti voi. Domenica prossima, domenica 17 maggio, ci si ritrova al ristorante Antica Postumia di Vedelago per una gran bella giornata da condividere insieme e con la gradita presenza degli amici del gruppo folk El Canfin, e inoltre con Mattia Agostini, con Marilisa Maniero, con Marco Negri, con Rossella Ferrari. L'appuntamento dalle 12:30, vista anche la vicinanza tra Castelfranco Veneto e Vedelago, se lo gradite c'è una bella occasione, una bella opportunità, ci sono le porte aperte in radio dalle 10 alle 12, dunque se lo gradite prima del pranzo passate a trovarci per visitare la nostra sede. Tutte le informazioni e le vostre prenotazioni per gli ultimi posti ancora disponibili telefonando in ore ufficio, dunque da domani mattina, al nostro centralone, lo 0423 7367, 0423 7367. L'appuntamento per divertirci, per fare festa, per stare bene insieme con Radio Sorriso, con tutti quanti voi, domenica prossima 17 maggio al ristorante Antica Postumia di Vedelago, anche con gli amici del Canfin. Ecco i protagonisti ed ecco del Mia Valle. A proposito degli amici del Canfin, inoltre saranno in presenza qua con noi domani lunedì 11 maggio alle 13:30, insieme con me, con tutti quanti voi a giro di tacco su Sorriso TV, ovvero Il Sorriso che Conquista, e poi a seguire qui a Radio Sorriso ad Artisti in Radio pochi minuti dopo le 14. E gli amici del Canfin domani dunque ad aprire la nuova settimana di appuntamenti televisivi e radiofonici con gli ospiti in presenza e in collegamento. E il Canfin, l'eco della mia valle.

0: subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Sorriso!
10: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
12: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
13: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
14: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
15: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
9: Sorriso.
16: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Sita.
1: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
2: Con Amorsita, l'orchestra Castellano.

La parte conclusiva del nostro lungo pomeriggio insieme nella Didi Festa Radio Sorriso, ovvero fortemente domenica. Andiamo in quella di Gradisca di Sonzo. Vado a salutare Carmelo con Maurizio Russo e Sabrina Pasolini. Ciao amore, ciao. Poi si va in quella di Biello a Cossato e vado a salutare Marinella e Antonio. Buona serata di festa anche a voi. A seguire protagonista Marco Z tra le vigne e il silenzio.

Insieme con Marco Z tra le vigne e il silenzio. Siamo nella parte conclusiva. Torniamo a Cremona dove è iniziato il recupero. È iniziato adesso il recupero. Allora, vediamo. Ok, bene, adesso tornano a funzionare nuovamente le cuffie. Allora, dicevo, a Cremona, fischio finale in questo istante, appena un minuto scarso addirittura di recupero, ma nel frattempo era arrivata anche la terza rete a firma Okereke. Dunque, la Cremonese batte il Pisa che giocava in 9 uomini per 3-0. Si sta giocando adesso invece l'84esimo, dunque 6 minuti al termine più recupero, Fiorentina-Genoa, e siamo sempre sullo 0-0. Vediamo i risultati della 36esima giornata, 2 alla conclusione del campionato di Serie A, 25-26. Torino-Sassuolo 2-1, Cagliari-Udinese 0-2, Lazio-Inter 0-3, Lecce-Juventus 0-1, oggi Verona-Como 0-1 nella partita dell'ora di pranzo. Alle 18 si gioca Parma-Roma e stasera Milan-Atalanta. A chiudere la 36esima giornata, domani sera Napoli-Bologna con l'Inter campione d'Italia, già retrocessi invece in Serie B il Pisa e il Verona. Prima di salutarci andiamo in quella di Vigonovo. Brandino dedica alla moglie Sandra l'universo per me, l'interpretazione di Federica Cocco.

0: arrivo, cari ragazzi, cari sorrisini, torniamo allo stadio Franchi di Firenze, siamo nel recupero. È iniziato l'ultimo dei 4 minuti di recupero per Fiorentina Genoa e siamo ancora sullo 0-0. Attendiamo dunque tra qualche secondo il fischio finale. Intanto saluto la nostra Carlotta, anzi direi di più, la nostra signora Carlotta, che vi accompagnerà per le prossime 2 ore con il settimo tramonto della domenica. Buon pomeriggio a lei, signora Carlotta.
1: Buon pomeriggio a tutti, signor Claudio.
0: Ben arrivata, bentornata.
1: Grazie,
0: qua con
1: grazie.
0: Noi
1: vediamo il settimo tramonto oggi, mi sa di no, un po' nuvoloso, vabbè.
0: Sì, giornata un po' così, uggiosa, piove, ma nonostante tutto che il sorriso non deve mai mancare.
1: Non manca mai, non manca mai. Poi c'è il signor Claudio con questi tocchi di giallo nel suo outfit che ci porta allegria, ci porta calore.
0: Bene, noi
1: gialle, che bello il signor Claudio. Lo stavamo ammirando nelle repliche di Sorriso TV. E il signor Claudio.
0: Signora Carlo, sta qui.
1: No, non ripeto, però no. Volevo solo parafrasare dicendo che si autoincensa un pochino.
0: Io la amo sta donna. Signora Carlo,
1: ma
0: le tolgo il mio. Io la amo sta donna. Allora, intanto è arrivato il finale da Firenze 0-0.
1: Che noia!
0: Sì, è un po' noiosa. Insomma, dai, comunque Genoa è tranquillo e la Fiorentina quasi. Se avesse vinto, magari era praticamente salva. Ancora non lo è. Vabbè, vediamo 0-0 dunque. Ci salutiamo con Daniela Cavanna, un po' di banane e un po' di Pampero. Vi auguro un buon proseguimento.
1: È la descrizione della sua serata, signor Claudio?
0: E dai. E dai.
1: E lo sappiamo che a lei piacciono gli sciottini di Pampero.
0: Bene. Allora, signore.
1: Quanto rum scorre nelle stanze dell'appartamento del signor Claudio.
0: Forse solo il rum. Bene, ci fermiamo. Allora, buon proseguimento di ascolto. Buona serata a tutti quanti voi. Ci vediamo già domani dalle 13 in TV con l'anteprima e poi a seguire il Giro di Taco, dove ospiteremo gli amici o parti di loro del gruppo folk El Canfine, e poi qui a Radio Sorriso dalle 14:30 per una nuova settimana dei nostri viaggi musicali con Oltre Liscio. Daniela Cavanna, Banane Pampero, buona serata, sorrisini da Claudio Prospero. Domani buon lavoro a lei, signora Carlotta.
1: Grazie, Claudio.

0: Avete ascoltato Fortemente Domenica. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
2: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso. Radio Sorriso. Più giovane che
1: mai. Sono le 17 e 5 minuti.
2: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.

0: Carrefour Aderenti.
1: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo
2: sorriso.
3: È il momento di Settimo Tramonto.

Successi di Mina assieme all'orchestra Marea di Cuore Group, la voce era quella di Lucia. Parte il nostro appuntamento domenicale. Buonasera da Carlotta, ciao sorrisini, spero stiate tutti in forma smagliante, perché questa sera, in queste due orette, insomma, abbiamo cose di cui parlare, abbiamo tanta bella musica da ascoltare, chiacchiere da fare. Allora iniziate ad afferrare i vostri telefoni e i vostri cellulari, chiamatelo 0423 736 680 e 736 681 per richiedere una bella canzone, raccontarmi com'è andata la vostra domenica, il vostro fine settimana. Io ho un sonno incredibile, ragazzi, dovrò prendermi a schiaffi questa sera per rimanere sveglia. Speriamo, insomma, che a un certo punto l'energia prenda il sopravvento, e questo dipende, mo, da parte da voi, che di energia me ne date sempre tantissima. Potete anche mandarmi un messaggio se lo desiderate al 345 48 45 663 e iniziamo subito a ballare in compagnia dei Philadelphia con questa bella mazurka che si intitola Tirabaci.

Daniele Nespolo con Danza Senza Fine per dare il via alle vostre richieste musicali. Saluto Luigi di Fontana Fredda che in questo momento si trova in Croazia a sistemare il giardino della casa al mare. Beato te, anche se piove anche lì, però insomma è sempre bello avere il mare vicino. Un salutone lo mandiamo alla nostra amica Marzia di Minerbe, che mi chiede di ascoltare Amanti di Annalisa Simeoni. Allora andiamo tra pochissimo a sentirci questa canzone. Ma prima c'è un'altra Marzia da accontentare. Andiamo a Fiume Veneto, dove Marzia mi scrive che ieri a San Vito, vicino a casa sua, la sua amica Flora compiva gli anni. Allora oggi le facciamo gli auguri dedicandole la canzone Porché te quiero di Fabio Cozzani. Un augurio di buon compleanno a Flora da tutta la famiglia Coden e naturalmente anche da tutti noi di Radio Sorriso. A seguire Amanti.

0: ascoltando Settimo Tramonto.
1: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
2: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Sorriso!
2: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi, avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
5: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita. Non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
1: Sorriso.
8: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Sorriso e dillo alla luna, eccoci qua, torniamo in diretta sulle belle frequenze di Radio Sorriso, cari sorrisini belli. Questa domenica pomeriggio un po' piovosa è anche la festa della mamma, quindi auguri a tutte le mamme in ascolto e salutiamo chi me l'ha ricordato, ovvero Luca di Mandria. Un bacione carissimo Luca, un buonissimo pomeriggio a te. Buon pomeriggio anche a Renato di Villa del Conte che mi chiedeva di ascoltare la cumbia vulcanica, e allora diamo una bella scossa questo pomeriggio appunto con la forza di un vulcano.

inebrianti le note di questo Glenn Miller medley con Rossella Ferrari e tutti i suoi Casanova, dal primo all'ultimo qui su Radio Sorriso. E questo brano contiene per voi anche una dedica misteriosa, pensate un po', pensate un po'. Abbiamo un ascoltatore anonimo in quel di Udine che, mentre prepara la marmellata di ciliegie, voleva ascoltare proprio appunto il Glenn Miller medley dedicata ad Andreina, ballerina birichina, dal suo anonimo ammiratore. Quindi, cara Andreina, se ti riconosci in queste parole, sai che c'è un anonimo ammiratore che ti pensa su note veramente dal sapore d'altri tempi. E allora salutiamo anche l'anonimo ascoltatore che mi aveva inizialmente, credo, scambiata per Claudio. È un complimento per me, come ben sapete. un bacio anche a Luigina Di Morgano, che voleva ascoltare Amico Tango. Ce l'ascoltiamo tra pochissimo, prima però accontento Daniela Di Cerea, che mi chiedeva una canzone di Marco Il Clan. E allora per te, carissima Daniela, ho scelto Fammi una carezza.

l'orchestra Lisoni su Radio Sorriso. Saluto anche Giacinta e Lina, reduci dai grandi festeggiamenti per il compleanno di Lina, che mi è stato detto si sono protratti a lungo. Bello, bello, bello, mamma mia. Vi mando un abbraccio, un bacione, rinnovo gli auguri anche a tutte le mamme che magari si sono appena messe all'ascolto e non hanno sentito l'augurio di prima. E noi adesso, prima di andare in pausa, andiamo con l'Alligalli, con Luca i Blue Moon in Stay Rock.

0: State ascoltando Settimo Tramonto.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
3: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
3: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
5: Sorriso!
0: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sono le 18 e 2 minuti.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì e Aliper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
9: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
10: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Teheran ha inviato via Pakistan la risposta alla proposta USA per una tregua, fine immediata della guerra e ripristino della sicurezza marittima. In precedenza il presidente della Repubblica Islamica era stato netto: non ci piegheremo mai al nemico, così Pezeshkian. La nave interessata dall'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è arrivata a Tenerife, scortata dalla Guardia Civile. Tutti asintomatici i passeggeri, lo sbarco, poi il rimpatrio nei rispettivi paesi. Il Ministero della Salute italiano comunica: nessun rischio pandemia. Sciopero in vista per un lunedì nero nei cieli, domani voli a rischio. La protesta più significativa attiene a piloti e assistenti di EasyJet. Stop anche negli aeroporti di Roma, Napoli e Palermo. Disagi attesi in tutta Italia. Calcio, la domenica della terz'ultima di Serie A. Verona Como 0-1, Cremonese Pisa 3-0, Fiorentina Genoa 0-0. A chiudere Milan Atalanta, preceduta da Parma Roma. Domani sera Napoli Bologna. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Sorriso!
0: Per richiedere canzoni a Radio Sorriso, 0423 736680.
13: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano.
14: Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
19: Renault.
20: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

Una bella novità qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Sono le 18:09, voi siete sempre in compagnia di Carlotta ancora per un'ora più o meno, fino alle 19 stiamo insieme, ci immaginiamo il settimo tramonto, almeno da queste parti è piuttosto nuvoloso, quindi vedere un tramonto non credo sarà possibile, però se voi lo state ammirando, beati voi, sorseggiate il vostro drink preferito, sgranocchiate qualche nocciolina e in compagnia della musica di Radio Sorriso sarete sicuramente molto lieti, molto lieti. Saluto Sara di Brescia che voleva ascoltare una canzone di Diego Zamboni, allora ho scelto per lei La Kizomba, la mia principessa.

Il valzer Mani di Velluto con Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Mi chiede un bel valzer a mia scelta l'amica Luisa e spero proprio di averla accontentata. Da parte di Luisa, direttamente dagli Stati Uniti, dove adesso è l'ora di pranzo, anzi l'ora dello spritz, mi dice lei. Tanti tanti auguri a tutte le mamme che ascoltano Radio Sorriso. Un bacione carissima Luisa, tanti auguri anche a te che sei una mamma e ovviamente anche a tutte voi. Allora, miei cari amici sorrisini, vi ricordo, abbiamo ancora una quarantina di minuti circa da passare assieme, quindi 0423 736 680 e 736 681 per telefonarmi e richiedere una bella canzone, oppure, come ha fatto Luisa, un bel messaggino su WhatsApp al 345 48 45 663. La cumbia ora con Marco e Alice, meno di un'ora, che è più o meno il tempo che ci rimane.

trompete Neko con i Folk Popovic vado a salutare Jordi di Cassacco, che ha seguito con molta gioia la parata degli alpini in quel di Genova. Un saluto a tutti coloro che stanno tornando da Genova, tra parentesi. Ciao Jordi, buona serata a te, buona serata anche all'amica Dina di Conegliano, che per la festa della mamma è stata portata fuori a pranzo, è appena rientrata, ha acceso Radio Sorriso e voleva fare gli auguri non solo alla sua mamma Teodora, ma anche alla sua suocera Clementina, che mi dice per me è stata come una mamma. E quindi auguri anche a loro con la mia signora Bianca e i Barri.

0: State ascoltando Settimo Tramonto.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Sorriso.
7: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
10: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
9: Poi?
10: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
9: Ma bravi! Avete studiato?
10: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
9: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
11: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: Riso.
14: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Marco e il clan con Madonnina degli Alpini, eccoci qui cari sorrisini, grazie alle edizioni AB Record, e rimaniamo sempre in tema alpini perché c'è Aldo di Recoaro che mi chiede di ascoltare 33, la bella polca che ci sentiamo subito, cantata da Sabrina Salvestrini.

0: auguri a tutte le mamme li fa anche l'amica Rosa da Musile con questa auguri mamma, l'orchestra Sorriso con la voce di Stefania. E a proposito invece di rientri dalla dunata, arriva una voce che molti di voi conoscono. Sentite chi c'è.
1: Ciao Carlotta.
0: Ciao
1: con
0: Luca.
1: Madonnina degli Alpini non si poteva che concludere questa bellissima e davvero molto partecipata donata degli Alpini. Siamo un po' tutti di rientro, ormai è finita, ma è stata una bellissima esperienza, quindi saluto tutti gli alpini incontrati, anche qualcuno, anche qualche ascoltatore di Radio Sorriso,
0: hanno
1: fatto
0: bene,
1: davvero
0: bene.
1: Molto molto piacere. Un abbraccio, un caro saluto e buona musica. Ciao ciao.
0: Ciao Luca, buon viaggio, grazie della tua testimonianza. Domani sera ce ne racconterai delle belle. Noi adesso andiamo avanti con la musica, abbiamo ancora pochi minuti da passare assieme, quindi passiamoli ballando. E adesso il lento, perché ci siamo scatenati tutto il pomeriggio. Adesso è il turno di salutare Gigliola di Castellucchio, provincia di Mantova, con Ruggero Scandiuzzi e la sua Applausi in Paradiso.

questa estate? Beh, speriamo proprio di sì, con Alex, il nostro Alex, assieme a Sara Tommasi. Questa canzone, secondo me, vi risuonerà molto molto spesso nelle orecchie. Un bacione, cari sorrisini, ve lo mando, io ve ne mando tanti di baci, baci, baci durante le mie trasmissioni. Questo è il bacio di arrivederci, perché è giunto il momento di salutarci. Alle 18:54 io concludo per oggi il mio spazio qui su Radio Sorriso, ma non vi preoccupate, perché dopo di me ci saranno le più passate assieme a Tiziana e Max, quindi rimanete qui, non andate via. Io vi do appuntamento a domani alle ore 16:30 e vi ricordo che poi domani sera ci sentiamo anche su Sorriso TV e ci vediamo anche, quindi attenzione, sempre antenne ben attive, mi raccomando. Concludiamo a ritmo di mambo come di consueto e oggi c'è Ilaria Cenciarini con Mi gira la testa. Non è una missione di colpa però.

0: avete ascoltato Settimo Tramonto.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso. Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
5: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
4: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
5: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
4: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci, il tuo ufficio è qui.
6: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Sorriso.
9: Care amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 19.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buonasera da Gerry Romano. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria personale del ministro. Sconterebbero una mancata vigilanza, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. La nave focolaio dell'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è arrivata a Tenerife, scortata dalla Guardia Civil. Tutti asintomatici i passeggeri. Lo sbarco, poi il rimpatrio nei rispettivi paesi. Il Ministero della Salute italiano comunica nessun rischio pandemia. Sciopero in vista per un lunedì nero nei cieli. Domani voli a rischio. La protesta più significativa riguarda piloti e assistenti di EasyJet. Stop anche negli aeroporti di Roma, Napoli e Palermo. Disagi attesi in tutta Italia. MotoGP in Francia, tripletta Aprilia. Vince Martin davanti a Bezzecchi e Ogura. Tennis, a Roma passa Musetti. Tocca a Darderi, Arnaldi e Cocciaretto. Calcio, Verona Como 0-1. Cremonese Pisa 3-0, Fiorentina Genoa 0-0, in corso Parma Roma, stasera Milan Atalanta. Questa le breaking news di TGcom 24. In corso Parma Roma, stasera Milan Atalanta. Questa le breaking news di TGcom 24. In corso Parma Roma, stasera Milan Atalanta. Questa le breaking news di TGcom 24.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Sorriso!
3: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault. IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.

0: viaggio.
1: 5, 6, 7, 8.
2: Ed eccoci qua, amici, ben ritrovati alla classifica delle più passate insieme a Tiziana.
1: E insieme a Massimiliano. Buonasera, buona domenica. Ma perché urli? Cioè, no, voglio
2: non
1: dire,
2: lo so, questa
1: mi hai svegliato, stavo dormendo.
2: Perché sono felice, perché so che tu dormi spesso. Comunque, una cosa importantissima,
1: sì,
2: prima
1: dai,
2: di iniziare con la classifica delle più passate,
1: sì,
2: facciamo tanti tanti auguri a tutte le mamme.
1: Esattamente,
2: va
1: auguri
2: bene?
1: Anche a quelle che purtroppo non ci sono più.
2: Ma è che tutti ricordiamo,
1: ecco. Soprattutto che tutti ricordiamo.
2: Insomma, tutti abbiamo la mamma, tutti siamo nati.
1: Sì,
2: giusto?
1: Dalla mamma, esatto. Non tutti ce l'hanno, ma...
2: Come dalla mamma? Perché tu sai di qualcuno che è nato non dalla mamma?
1: No, per carità.
2: Sotto un cavolfiore?
1: Dai, andiamo avanti con la...
2: La cicogna?
1: Sì, dai. Che finiamo questa oretta dalle 19:30, anzi dalle
2: 19 alle 20.
1: Sì, dalle 19 alle 20, scusate.
2: Allora,
1: 19:30, 20:30 è domani la replica.
2: Dopo aver fatto gli auguri a tutte le mamme, allora iniziamo, anzi siamo già partiti con la posizione numero 12 nella classifica delle più passate. Abbiamo ascoltato Viaggio con Manuel Malanotte.
1: E arriva la posizione numero 11 anche chi? Federica Cocco con Ti amo, punto e basta.
2: E basta.
1: Ah, così.
2: Ecco.
1: Ti amo, punto e basta.
2: E basta.
1: Bravo.
2: Alla posizione numero 10 troviamo Vorrei che fossi qui con
1: Gatti. Io vorrei che fossi qui.
2: Oh, mamma. Marco Dazzi.
1: Oggi è proprio una giornata triste per me. Vabbè, dai, andiamo avanti.

0: Sei unica con Omar Lambertini era la posizione numero 9. Siamo ritornati in diretta con la classifica delle più passate. Non
1: Esatto.
0: perdetela perché tutte le domeniche a quest'ora dalle 19 alle 20 e poi in replica domani che è lunedì dalle 19.30 alle 20.30.
1: Brava, siamo in diretta, è l'unico programma, no, ci tengo a dirlo, che è l'unico programma di Radio Sorriso che è in contemporanea. Radio e TV, in poche parole è in radiovisione. Si può dire radiovisione perché è sì, no, tu ridi.
0: Ma io dico in mondovisione,
1: No,
0: ma che te
1: vabbè,
0: lo dico a
1: non
0: fare? Che te lo dico a
1: esageriamo,
0: fare?
1: non esageriamo. In Eurovisione, cioè più neuro che
0: Solo in
1: Eurovisione.
0: Italia visione.
1: No, solo in neuro va bene, in Eurovisione. Comunque, dai, a parte gli scherzi, dicevi bene, alla posizione numero 8 invece, quelle notti, si posiziona l'orchestra di Mister Domenico.
0: Alla posizione numero 7, io dico il titolo, tu dirai il resto.
1: È meglio.
0: Alla posizione numero 7 troviamo Rapsodia di
1: Rossella Ferrari, che sarà anche al pranzo, tra le altre cose, domenica
0: Domenica
1: 17, quindi
0: 17, domenica
1: domenica
0: prossima.
1: prossima.
0: Chissà se verrai a fare la classifica, ma
1: Sì, beh, un attimo, mi sgancio un attimo, vengo con Rossella, la faccio io e Rossella.
0: ah, hai già programmato tutto?
1: Sai che potrebbe essere un'idea? Glielo chiedo io.
0: Già,
1: Posso
0: va
1: chiedere, se mi
0: bene.
1: dice di
0: Allora
1: sì.
0: io potrei stare sul divano a casa.
1: Sì, dai, se mi dice di sì, te stai a casa.
0: Ok, va bene.
1: Boh, alla posizione numero 7 c'è Rossella Ferrari con Rapsodia.
0: Così,
1: Basta, no, ti
0: basta.
1: fermi. È bello della diretta.

0: subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia. Proteiche con superfood e senza cereali. Morando, la storia.
2: Sorriso.
3: Cari amiche
4: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
6: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
7: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
8: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
9: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
10: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.

0: Roger, la voce del sole, la voce del sole,
1: Sì,
0: appunto
1: ho
0: Roger
1: tolto
0: con...
1: il del per venire a
0: Ah,
1: capo, se no non...
0: ma è Roger la voce del sole, la posizione numero 6 con Dentro di me.
1: Oh, che abbiamo appena visto. Alla posizione numero 5 invece si posiziona la bellissima, la simpaticissima, la biondissima Elena Cammarrone. Va bene così? Con Non mi
0: Non mi
1: arrenderò.
0: arrenderò.
1: Vabbè, dai, vai avanti, a posizione numero 4
0: Alla
1: ci sarà.
0: posizione numero 4 c'è Gianfranco Foscoli con Destino.

0: Avete ascoltato le più passate.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
0: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
4: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delex.it.
3: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
4: Delex.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
3: Delex.it.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Se cerchi dolcezza
6: o se preferisci un gusto più deciso,
5: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
6: Sono entrambi buonissimi.
5: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo, raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 20 e 6 minuti. Radio Sorriso Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Sorriso da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso delle prossime ore una perturbazione atlantica in transito determina nuvolosità diffusa su tutte le regioni settentrionali, con belle piogge che non saranno particolarmente consistenti o abbondanti, ma impegneranno gran parte del nord Italia. Tenderanno temporaneamente ad attenuarsi in serata, ma poi tra la notte e la giornata di lunedì, tempo ancora piuttosto instabile, transita il fronte freddo più attivo, porterà anche dei rovesci, dei temporali in transito, ma saranno comunque intervallati da schiarite localmente anche ampie in pianura padana nel corso della giornata di lunedì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
13: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
0: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Sorriso!
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Sorriso, ovvio!
12: Se la caldaia si ferma.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
14: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
15: Silvia Mezzanotte, Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
16: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguale.

0: Radio Sorriso. Giovane che mai, giovane che mai.
1: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
1: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
3: Sorriso.
4: Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Sono le 21 e 5 minuti.
0: Radio Sorriso presenta Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
8: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
18: È

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Sorriso!
2: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
7: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
0: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
6: Sorriso!
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Sono le 22 e 3 minuti.
10: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
11: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: il sorriso, più giovane che mai.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
2: Sorriso!
3: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
4: Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
6: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delex.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Universe of Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
4: Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
3: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
7: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
3: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
8: Che bontà!
3: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
9: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
10: Sorriso!
3: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
11: Sono le 23 e 2 minuti.
12: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
13: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson vuoto Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Renault.
7: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte. IVA emessa su strada escluse. Infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Se la caldaia si ferma.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
13: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: mezzanotte e 4 minuti. Cari amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
3: Sorriso!
4: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. Radio Sorriso.
1: È il momento di ascoltare un bel valzer lento.

0: Se l'amore è cieco, tanto meglio se accorda con la notte. La notte di Radio Sorriso.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Sorriso!
3: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: È 1:02.
3: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Sorriso.
7: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
6: Sorriso.
7: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Sorriso.
2: Un sorriso di sera per ballare insieme.
3: Musica da ballo.
2: Musica da ballo. 30 minuti in pista.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 2:01.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.